快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: 丁团长，
1: 您这是？
2: 小吴啊，
1: 哎，
2: 这枚共和国勋章是一苏大召开之后，毛主席亲自授予我的。
1: 我知道，那天您上台领奖，我都看见了。
2: 威风吧？
1: 威风。
2: 你一定要替我保管好啊，这对我来说太重要了。来。算来你跟着我也有些年头了，是从平江起义开始吧？
1: 嗯。
2: 这些年，你跟着我枪林弹雨的，也受苦了。
1: 没有。
2: 等打了胜仗，回去好好看看父母，也替我老彭给老人家们买些好吃的。
1: 军团长，我不要。
2: 哎，这些钱是给老人家的，不是给你的。
1: 丁团长，你要去哪儿啊？
2: 我要回趟瑞金。这次回去啊，什么都打算好了，有可能坐牢，也有可能杀头。
1: 不可能，您刚才说的都是气话。
2: 哎，
1: 军团长，那您别去瑞金了。
2: 我宁愿被他们冤枉死，也比我自己憋屈死要强。我得去。
1: 军团长，那你就别去了。
2: 忘了我跟你说的了？
1: 没忘。当今彭仓怀的病，流血不流泪。
2: 好小子，记住，不论在任何情况之下，一定要做一名英勇的红军战士。
1: 军团长，我都想好了，您去哪儿，我就跟您去哪儿。您去坐牢，我就到牢里照顾您。哪怕是您到了阴曹地府，我也还是你的警卫员。
2: 臭小子！
1: 团长，
3: 后面有战车，快！后面的同志，
4: 放心。
5: 快！
4: 快！
5: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！